When mama dead day, you hope, oh, yo yami de veino, yo yeta sembe ki sembe, sembe bebe soni, sembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona zaine mo ma, kede sembe, taki utaka bae, wakaru bikonda na uba, ne wo utuye, ata de utasi umeni soni di tampa, sawari goliba, hena di koba kafe, we si junto mainenge, wa mi ta kauno, unema umi, kure zisa umi, de mama umi, kure tata umi.